sai sakita saboni sakita saboshikabere shikobare satare sabore nakidesu.